0: circondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Sì.

sangue e frequenta i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. I sangue.

Egli scrive su di me. Su di me con Isabella. Il latte. Il latte del mondo.